Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 2:36.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città.

0: mai più. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 27 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: le 4 e 15 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: uffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
0: Ma
1: quello
0: corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassare, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: fusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 52 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 6:43 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sono le 7:40.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca, due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Diffusione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 8:33 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore. Nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il jeep del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire? La domanda, rilanciata da uno studio giapponese pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention and Health, ha riacceso un dibattito che ciclicamente torna sulle tavole degli italiani. La ricerca in questione porta la firma del ricercatore giapponese Akira Takashi, che ha ipotizzato un possibile collegamento tra l'anidride carbonica contenuta nell'acqua frizzante e alcuni meccanismi metabolici legati al glucosio. Partendo da qui, secondo il divulgatore medico-scientifico dottor Matteo Bassetti, ci sono 7 ottimi motivi per cui l'acqua frizzante potrebbe essere una scelta intelligente. Può contribuire alla gestione del peso, favorire il metabolismo del glucosio, aumenta il senso di sazietà, aiuta a ridurre il consumo di bevande zuccherate, favorisce l'idratazione, può assecondare la digestione ed è una scelta economica e sostenibile. Il messaggio conclusivo è quindi di buon senso. L'acqua è uno strumento semplicissimo che può dare benefici. Non serve americanizzarsi riempiendo i carrelli della spesa di soda. A volte la scelta migliore è anche la più elementare. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Questa volta la combinazione della slot machine ha estratto me. Ciao a tutti, sono Alberto Serpi. Nei primi giorni di aprile del 2026, l'isola di Monuriki, nelle Figi, è tornata al centro dell'attenzione internazionale, dopo che una nave da crociera, la Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, si è incagliata sulla barriera corallina. L'episodio ha riacceso l'interesse per questo luogo remoto, già noto al grande pubblico per essere stato il set cinematografico del film Castaway con Tom Hanks. Proprio qui è stata girata la storia di un uomo sopravvissuto ad un incidente aereo, costretto a vivere su un'isola deserta. Monuriki, infatti, è rimasta intatta nel tempo, è disabitata, priva di infrastrutture e circondata da acque cristalline e natura incontaminata. Situata a circa 30-40 km da Biti Lebu, si raggiunge solo via mare con escursioni organizzate. Visitare Monuriki significa immergersi in un paesaggio autentico e selvaggio, dove il confine tra realtà e cinema diventa sottilissimo. È tutto, vi lascio ancora la musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: supporta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 9:32.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: La slot machine degli speaker si è fermata su di me. Ben ritrovati da Alberto Serpi. Avere una vasca da bagno in camera da letto può sembrare una cosa insolita, ma a livello di design è una tendenza sempre più diffusa, che unisce funzionalità e relax, trasformando lo spazio in una piccola spa domestica. Tuttavia, per funzionare davvero, richiede una progettazione attenta. Questa soluzione è ideale infatti in ambienti ampi e ben proporzionati, dove la vasca diventa un elemento di design senza appesantire la stanza, mentre è meno adatta a spazi piccoli o a chi preferisce ambienti separati e funzionali. Per ottenere un buon risultato è fondamentale scegliere materiali resistenti all'umidità, garantire una buona ventilazione ed integrare fin da subito gli aspetti tecnici. Gli errori più comuni? Sottovalutare l'umidità, scegliere materiali inadatti o non pianificare abbastanza spazio. In sintesi è una scelta affascinante, ma solo se estetica e praticità vanno di pari passo. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi. Al prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.

Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi. E quante volte si sente dire in giro, per un amico un po' distratto o pauroso che mette la testa nella sabbia? È un mito, infatti, che gli struzzi nascondono la testa per paura. In realtà scavano buche nel terreno per girare le uova o ingerire sabbia e sassi che le aiuteranno nella digestione. E adesso vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. La speaker slot machine ha estratto oggi il mio nome e come sempre andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal Guinness World Record e più in particolare parliamo delle tournée di un circo con gli incassi più alti. Ovviamente i detentori di questo primato non possono essere altro che il Cirque du Soleil. Pensate un po', secondo la classifica, Cirque du Soleil ha ottenuto incassi pari a 66,6 milioni di dollari. Si calcola che per questo tipo di spettacolo ci sono state ben 293 rappresentazioni in 44 città nell'arco di un anno e che abbia venduto quasi 1 milione di biglietti a livello globale. Lo spettacolo è Taruk, ispirato a personaggi e creature del film Avatar, che tra le altre cose è un film che detiene tra gli altri gli incassi più alti del mondo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso ancora musica con RDF Web Radio.

0: parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
4: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
5: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
3: Nel 1985, Ritorno al Futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
6: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
3: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al Futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc "Great Scott", tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
7: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
3: E l'altra nei 2 sequel.
8: Grande ciò!
3: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
9: Ma che cosa significa?
6: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

piange e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Plaudere Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati, definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di letteratura. Il nome della rosa di Umberto Eco, edito nel 1980, è spesso citato come il romanzo italiano contemporaneo più venduto al mondo, oltre 5 milioni di copie. La Divina Commedia di Dante Alighieri è probabilmente l'opera italiana più diffusa nella storia, mentre lo scrittore italiano più letto al mondo è complesso da stabilire, in quanto dipende da periodo storico o dal genere. Ma spesso viene citato Giovannino Guareschi, con oltre 20 milioni di copie per la serie Don Camillo. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.
1: Il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 10:36.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

cose. Buongiorno a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha fatto il mio nome scegliendomi per parlarvi del ritorno sulla Luna e questa volta per restarci. Sapevate che stiamo vivendo una nuova corsa allo spazio? Attraverso il programma Artemis l'umanità sta preparando il suo grande ritorno sulla Luna, ma questa volta l'obiettivo non è fare una passeggiata e piantare una bandiera. Vogliamo restarci. Le agenzie spaziali stanno progettando una stazione orbitante chiamata Lunar Gateway. È una base permanente al polo sud lunare. Questo decennio segnerà un traguardo storico, portando la prima donna a camminare sulla polvere del nostro satellite. Ma la Luna in realtà è solo un campo di addestramento. Le tecnologie e i sistemi di sopravvivenza che stiamo testando oggi sono il trampolino di lancio per il vero grande salto del nostro secolo, ovvero portare i primi esseri umani su Marte. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di RDF. A presto!

0: Ciao a tutti da Stefano Donnini, la Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del volo più breve del mondo. Mentre molte persone si preparano a voli intercontinentali di 12 ore, esiste una rotta commerciale che dura meno di una canzone pop. Si tratta del collegamento tra le isole scozzesi di Westray e Papa Westray. La distanza è di soli 2,7 km. In condizioni di vento favorevole, il volo può durare appena 53 secondi, mentre il tempo medio è di circa 1,5 minuti. È un servizio essenziale per gli abitanti delle isole come insegnanti e operatori sanitari. Non c'è tempo per il servizio di bordo né per raddrizzare lo schienale, l'aereo decolla e quasi istantaneamente inizia la manovra di atterraggio. È ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il volo di linea più corto del pianeta. La nostra Speak Slot Machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: Vorrei chiedere al vento di portarti.

0: Eccoci qua ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Quante volte durante la giornata pronunciamo la parola ciao? Ma sapete da dove deriva questo termine? Ciao deriva dal dialetto veneziano sciavo vostro, che significa letteralmente sono il vostro schiavo, inteso come sono al vostro servizio.
1: Con il tempo... Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Clanmontana. Sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Constellation che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport, via il weekend del Balaton Park, dalle 10.45 MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona curerà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci, code tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Mare. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori, chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. In A1 verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al Futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al Futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc "Great Scott", tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande Joe!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Si può fare!
0: Frankenstein Jr. è il quarto film del regista statunitense Mel Brooks, realizzato da un'idea di Gene Wilder che ne è anche uno degli attori oltre che autore e sceneggiatore. Campione di incassi nel 1975, è interamente girato in bianco e nero adottando uno stile anni 30 e trae ispirazione in chiave comica dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Decine le citazioni e i dialoghi diventati con il passare del tempo di uso comune.
2: Che lavoro schifoso!
3: Potrebbe essere peggio.
2: E come?
3: Potrebbe piovere.
0: Il doppiaggio in italiano vide numerose modifiche al copione per rendere più comiche e più comprensibili alcune battute basate in origine sulla lingua e la cultura anglosassone.
4: Lupulula.
2: Lupulula?
3: La?
2: Cosa?
3: Lupulula e castello ululì.
0: A causa dello humor allusivo e di alcune situazioni piccanti, in Italia il film fu allora vietato ai minori di anni 14.
5: Rimetta a posto la candela!
0: Una delle tante situazioni comiche è quella legata al terrore dei cavalli non appena viene pronunciato il nome della governante Frau Blücher.
6: Io sono Frau Blücher.
0: Lo stesso Mel Brooks confermò successivamente che non c'è nessun gioco di parole particolare dietro alla gag, essendo il cognome stato scelto solamente in quanto tipicamente teutonico. Frankenstein Jr. è stato inserito nella lista delle 50 migliori commedie di sempre redatta da Total Film e nella classifica dei 100 funniest movie del canale televisivo Bravo TV, oltre che nella lista delle 100 commedie statunitensi più divertenti. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine assieme a Frau Blücher.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 11:35 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su radiodiffusione follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo, anzi, curiosità dall'Italia. Chi ha la fortuna di avere un cane, non come animale ma come componente della famiglia, sa perfettamente delle sue esigenze. Quindi un po' di coccole, qualche gioco da mordicchiare, acqua sempre pulita e disponibile, cibo dato con regolarità, passeggiate frequenti da conciliare con la nostra vita quotidiana, con il nostro lavoro. Dovete sapere che a Torino deve essere garantita ai cani una regolare attività motoria che comporta di portarli a spasso almeno 3 volte al giorno. Una regola giustissima, secondo me. Quindi cercate di uscire di casa con il vostro cane almeno 3 volte al giorno, se non volete essere guardati in cagnesco. La linea torna a Radio Diffusione Follonica. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine.

Buona giornata da Alberto Serpi. La Speaker Slot Machine mi ha scelto e voglio parlarvi di aerei. Durante i lunghi voli intercontinentali, mentre i passeggeri cercano di dormire, anche l'equipaggio ha bisogno di riposare. Per questo esistono i cosiddetti Crew Rest Compartments, spazi nascosti e inaccessibili progettati appositamente per piloti e assistenti di volo. Non sono un lusso, ma una necessità. Le normative internazionali impongono pause obbligatorie per garantire sicurezza e lucidità durante il volo. Questi compartimenti si trovano spesso sopra o sotto la cabina dei passeggeri, raggiungibili tramite piccole scale o botole. All'interno ci sono cuccette compatte, con tende oscuranti, cinture di sicurezza, maschere d'ossigeno e sistemi di comunicazione. Lo spazio è ridotto, ma studiato per offrire il massimo comfort possibile. Non tutti gli aerei li hanno però, nei voli più brevi di solito si usano dei sedili dedicati, ma nelle tratte di oltre 10-12 ore diventano indispensabili per permettere all'equipaggio di arrivare a destinazione riposato e pronto a gestire ogni situazione. Vi lascio la musica di Radio Diffusione Follonica e a presto con un prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine.

Nuovo appuntamento con lo speaker slot machine che ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Basile e parliamo delle curiosità che arrivano dal mondo. Un fatto che è avvenuto nel Regno Unito, una disavventura avvenuta durante una cerimonia nuziale nel West Yorkshire, in Inghilterra. Facciamo portare le fedi nuziali da un gufo, un'idea a dir poco bizzarra ed originale che si è rivelata fallimentare per una coppia di sposi inglesi. Durante la cerimonia, il rapace non ha seguito gli ordini dell'addestratore ed è volato via con i due anelli, lasciando tutti presenti di stucco ed un colpo di scena inaspettato che ha di fatto rovinato il matrimonio per la coppia che ha dovuto attendere diverse ore prima di tornare in possesso delle fedi. Una notizia molto curiosa che a me fa veramente sbellicare dalle risate. Con questo è tutto, vi lascio ancora con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona Basile, alla prossima!

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Garlasco, per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Ciao.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassare, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Che la Montanà contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia, lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa, sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per un guasto agli impianti di circolazione alla Spezia Migliarina. I convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
4: Sono le 15.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: però boh, meglio di no.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: sono le 15 e 49 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 41 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca, a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 14 e 600 si segnalano 3 km di coda tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. In direzione Pisa invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla 15, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione mare e code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: esatta.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca è stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev. La ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia, i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo alla presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura allo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicce in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti, convogli per correnti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno, a causa di un trasloco in orario 9:17, chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da 100. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

0: Aderifusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 19:21.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qui.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soul Full House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: esatta.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: sabbia.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: La decisione folorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 21 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È 1:14.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: urlo io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Never worried about boyfriends at all.